de la Lefty Boston cu NAD7Bay. O intră le creăm comment doar il film sta Harry Potter li wedge of date il fans. E che fuahda mill'attrice stes blisem ta Miriam Margulies a let li il fans should be over it by now. Ġifir din bazzikament tajt li il fans issa supostrawhom u nesew dwar Harry Potter. Jiena nistaqsi malli allura kieku għala qegħdin jagħmlu s-serje ġdida dwar Harry Potter. Hemm dikaj li Miriam Margulies di suppost kienet parti mill-film, di suppost turi ftit rispett lejn il-fans, imma msomma hemm tbaqbiqa għal xejn din dalgħodu, imma msomma tajla xanel.